dammi bello un pip, che fitto, tu di, che fitto, tu di, che fitto, tu di. Ai, te gatto precura, mami, venga dammi cintura, se vai alla ricciura, se ti dico torno con bello in cura. Ai, se quiere bandidi, yo.